0: Il piano specifico Roma ha molto con il governo, ogni sa a tua giura comunità di Sira ne economia, ne be bella di ancata la don lao massimo, ligato o disastro naturale ne be foina con te se li va.
1: Sì, in pleno internazionale a ninia papel importante li ma che ora da round a servizio una fatti ha molto con Italia governo li e a livello municipio ninia, o di halau na fatti intervenzione Sira hanza na foina da kita halo. No ba oi na fatti itasi na fatti continua o di servizio ha molto con il governo locale, a tu na fatti identificano halo, sai da ma che tabelle fo, li usi servizio ha molto ninia, a tu belle risponde ba itania comunità di Sierra Nia Haleri. Ma via a tu hatere kata plan internasional la belle halo mesek, tamba risponde nuve ma kita fo, ba jiamos ba itania capacità di kibit nuve ma organizzazione ninian. Ma via a mi na fatti pronto a tu servizio no collabora, ha molto con l'Italia governo locale, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a
0: tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i
1: Itania intervenzione sira della para itasi na fatting ti wen here si existi ha municipio ainaro no ai leo na fatting itasi hamuto ko governo atu halau na fatting intervenzione sira base ya ba situasaun ne makia mabe at dali datang atu hatedet kata plan internasional la mesa si servisu hamuto ko entidade ototu liliu ho governo maxi tau prioridade bot liu encha atu bele responde ba situasaun sira ne maka se musu mai kari ke futuru liu liga ba disaster ni nia nomos ba winsa atu bela halo prevention ba moras covid 19 ne memak waras ne datau ita tene kata ki dili numru ne memak amenta ba bebe
0: pergunta bara lei ko so plan internasional intervención durante estado de emergencia liga ba inundasaun ne be foi na kontese winsa reasaun husi komunidade en general y en municipio ainaro
1: plan internasional na fating halau ninia kenar ko di servi komunidade itania papel ida importante liu ma kita tu servi saida ma kita bele fo ita bele halo tuir kapasidade organizasaun nian ida ma kita halo kona ba satisfaun husi komunidade sira ne kare pergunta sira ne relevante liu atu husu ba komunidade atu bele fo durante plan internasional ninia intervensaun durante ne saida maksira senti no saida maksira hare katak mi impacto ni ia kalai. Mabe kusi plan internasional atau hatetidet katak amin afating halau amin ya kenar hodi serbi komunidad sira liliu ba labarik no labarik feto sira nebe maka ia munisipa inar.
0: Unsa ni kontinu san se situasan ruani anesa.
1: Anesa wain hau mention atau na katak plan internasional la servisu mesa kita nafatin si kopera no servisu hamutu ko ita niya governo liliu ia nivel munisipu ni niya namos ho parseru sira seluk nebe maka existi ia munisipa inaru nafatin ita tau ita niya forsa hamutu kita ni kibit hamutu ko di responde ba kolker saida ritmak musu ia ita niya munisipu ita niya liliu usi plan ni niya nakarak atu afirma dal datang kata ka amina fatin amrika tu suporta itane over lokal liliu tu hare ba itania labarik sira liliu ba labarik feto sira ne maka itan durante ne ita anesan tar beneficiari tarje beneficiari ba itania programa sira
0: obrigada baro ba itane tempo mai ia studia rare comunidade movisimo loco antes termina bele fohela itania le meno Roma ba comunidade sira ia municipio Ainaro ho posto mo bisi ho de na faten calma la bela e panico ho situasaun pandemia neve acontece contribui ba paz liu ia situasaun o in loron no mo susu ato comunidade sira cumpri ba regras sira neve ministerio saúde no organizasaun saúde mundial nian ho ida selu mos kona ba o isa comunidade sira la bela hela besi ki ha faten risiko ba desastre natural sira hanesan mota ninin rai lolong atau nune tempo udang karek labele hetan desastre hanesan foin darau liba
1: los dunia karek ka tu fo mensaj ni kustet ba wintu sira hotu kata hare ba itani situasaun agora pandemi ne be maka moras covid 19 de makia itana fatin kumpri regra sira ne be maka fosaiona husi OMS nomos ministerio saudi kata fase 5 bebe usa maskara nomos halo distanciamento fisiku minimu metri da balu vai maselu idane maki importante liu atau halo prevensaun ba moras nerasik e ligamos ba familia sira na bem ma cafeta usi munda sandu ma contest.